0: Bravo!
1: Bravo!
0: Bravo! Io smalo!
1: Qual è?
0: Ehi, Ita! Via, Ita, la cosa è così!